0: Lo más nuevo suena aquí, en Radio Sport Valencia.
1: Questa canzone è fuori di testa. Se non ti piace, mangiati questa.

0: là.
1: Pure sbrigo americano.
2: Mangiati pasta e ballati questa. Una canzone fuori di testa.
1: Non parlo americano. Americano.